Thank you.

0: legit.
1: Go.

free. And I belong to the free. And the free

Oh,

Do

ore 15 e una manciata di secondi, con Duca Licarocco dello studio Of The Is per un episodio che si potrebbe definire sulle orme dei The Floppy Pinkies, di una band nipponica del verbo ramonero nel cuore, da Tokyo i ragazzi, che faranno dei concerti in Italia, in Bell'Italia, proprio da fiore all'occhiello, e cominciano quindi già giovedì prossimo, il 7 di maggio, al mitico Arci Dall'O, in questa splendida cornice, con assieme a loro la band dall'Austria di Sweet Pants Party. Cavolo, che carica! E poi si scala là e si vola giù in Liguria per venerdì 8 maggio al Centro Sociale Zapata a Genova, nel quartiere San Pierdarina, dove grazie alla Dash The Crew è stato organizzato un super concerto dove ci saranno Big Pose, gli Sludder e i romani I Don't, insieme ai grandi The Floppy Pinkies. Ancora esaltante altresì è il concerto di sabato per la band nipponica dei The Floppy Pinkies, che saranno appunto in una cornice mitica, elegante, il birrificio Rero da Paderno Dugnano, tutto settato da quei matti di Irritated People, e assieme ai The Floppy Pinkies suoneranno The Slurmis e i toscani Proton Packs. La nostra missione è farvi ascoltare tutte queste band, insomma arruolate nel carrozzone della grande band nipponica The Floppy Pinkies. Questa è la scaletta di Duca Licarocco 351.

0: c'è la carica giusta anche per gli aggiornamenti dalla Serie A, i match a menadito li conosciamo e ci colleghiamo dai campi per questo spezzatino della 35esima. Ricordiamo che è terminato per 0-0 il match dell'ora di pranzo tra Bologna e Cagliari. Il match che ha, diciamo così, l'occhiello per queste ore 15 è il primo tempo di Sassuolo-Milan dal Mapei Stadium di Reggio Emilia. Poi in questo spezzatino avremo alle ore 18 Juventus-Verona e alle 20:45 il match che molto probabilmente incoronerà l'Inter nazionale campione d'Italia, Inter Parma, con Radio Stacchio che ti ricorda che ogni domenica
1: Ducali Cross sulle frequenze di Radio Stacchio. Ogni domenica Ducali Cross sulle frequenze di Radio Stacchio.
0: E non vogliamo perdere tempo, allora conosciamoli, questi The Floppy Pinkies, è la loro traccia che dà il titolo alle EP che portano in giro, Bet It, The Floppy Pinkies.

0: grandi The Floppy Pinkies e le loro Betty. E tra l'altro corre voce che in terra nipponica è momento di release party per questo EP al Kid Rock Pub insieme a Kimi, Mami e Mac 3 Two Earth. Floppy Pinkies presentano il loro EP Bet It proprio oggi.
1: Ehi, ma che diamine!
0: Ah, che plumine, col sound molto interessante a scoprire da questa band giapponese che verrà in Italia per ben 3-4 date in realtà, perché poi nella scaletta dei loro concerti c'è un matinée in zona Verbania per quello che riguarda la domenica, quindi sono sicuramente da seguire bene esponenziate nel nord Italia, soprattutto questo band nipponica che verrà appunto la prossima settimana in un primo show il 7 di maggio, giovedì, e qua si inizia a fare la settimana con i concerti. Certi presto, ma giusto, perché la carica è anche quella organizzata dal mitico, importantissimo e pilastro del live set dei concerti Arci Dallò, che li farà entrare in un orario che permetterà più o meno a tutti, insomma, di incastrarsi nella loro settimana, che ricordiamo è un concerto questo di giovedì 7 maggio, e vedrà The Floppy Pinkies con una band incredibile, veramente senza proprio, ci sono parole distinguibili per dire la grandezza degli Sweet Spent Party, la band di Kevin Aper, equipaggiata con tanti altri guest, che ha introdotto in una frase un modo di dire per farci capire molto anche tra bro, diciamo, tra di noi si dice, ma non per dire sei un bro in maniera da pusillamine, per dire mi raccomando, fai il bravo, fai bene, e in questo caso ce lo dicono gli Sweet Spent Party dal loro bellissimo EP, fanno bella figura, e ora è il momento di ascoltarli, e ci saranno giovedì 7 maggio al Dallò. Li ascoltiamo adesso con Fai il Bravo.

voglia però di sottolineare anche il lato punk rock di questo episodio di Giocali Rock 351. Veniamo a raccontare anche le date che avranno gli Swiss Band Party per questo loro mini tour, e comincia appunto giovedì 7 maggio alla settimana prossima all'Arci Dall'O di supporto a The Floppy Pinkies, e poi avrà una data venerdì prossimo l'8, il bellissimo posto è il Joshua Blues a Como, dove suoneranno insieme alla Tigre, mentre poi al compleanno di Dave Martens per il suo quarantesimo del grande Dave, sabato il 9, settimana prossima al Safari Bar suoneranno in quel di Zurigo Swiss Band Party, una band sempre mitica, vale proprio la pena di andarli a vedere. Ma chiudiamo un po' la parentesi insomma del concerto in quello dei Dall'O, ci torneremo sicuramente in altre parti di questo episodio. Andiamo adesso alla data dell'8 venerdì in quel del Zapata CSA a Genova, concerto nel quartiere San Pere d'Arena, tirato su dai grandi ragazzi della Dash the Crew, che power, e là ci saranno anche gli I Don't Proudly on Scuderia Ducali Records, del loro EP dischetto Alpha e Tuner Wear. Ascoltiamo gli I Don't dalla traccia mitica Beverly. Vero piacere, sul Ducali Karaoke, I Don't.

15:17 all'orologio centralizzato Studio of the East con gli Idont e la loro Beverly Rockin' the Beat, proprio il caso di dirlo, per un concerto che è loro proposto alla CSA Zapata da quei mitici ragazzi della Dash the Crew. In quel di Genova, venerdì prossimo 8 maggio, suoneranno gli Idont insieme agli Sludder, i Local Heroes, Big Pose e poi i mitici trio nipponico dal Giappone sollevando città ridente di Tokyo, The Floppy Pinkies. Ma continuiamo un po' la scalata nel conoscere le band che suoneranno appunto assieme ai grandi Floppy Pinkies qui appunto nella data di Genova, nel quartiere Sempre Derinal Zapata. Ecco, un vero piacere, ascoltiamo adesso dalla zona di Brescia vengono gli Sludder, un altro singolone loro bellissimo del nuovo album che è uscito dal titolo Arteries, che consiglio tantissimo nell'ascolto, un vero vero bel disco. Sludder, ora ascoltiamo con la traccia Paranoid Clown.

0: Radio Pistacchio trasmette solo roba buona. Radio Pistacchio trasmette solo roba buona. Hey ho, Pistacchio. Hey ho, Pistacchio.
1: Radio Eustachio. Hey ho, Eustachio! Sicuramente rispondiamo presenti al richiamo per le band di Genova settimana prossima, l'8 concertone organizzato dalla Decite Crew a CSA Zapata con band importanti come abbiamo appena ascoltato gli Sladder e in precedenza gli Idont. E ora, prima di passare ai grandi, The Floppy Pinkies, nipponici volanti, però la band Local Heroes in apertura per questo concerto allo Zapata sono i Big Pose. Tra l'altro chiamati protagonisti per un concerto che si terrà domenica 17 di maggio come presenza al Festival delle Etichette Indipendenti, rappresentando diciamo la Flamingo Records all'Arciarea Carugate in provincia di Milano. Bellissimo questo festival che propone tutte le label attorno alla musica punk indipendenti in Italia. Molto molto bello questo festival, e come molto piacere ci fa presentare i Big Pose da Genova con una traccia dal loro EP of Seagull and Rats, l'opening track Conspiracy Theory on TV. Vero piacere, ora ci sono i Big Pose.

carici ascoltatori di Radio Stichio. Verso il fine settimana c'è sempre il programma che a Bartolomeo piace tanto, Ducalic Raw. E piace a Bartolomeo, Bart Eustachiba, il programma Ducalic Rock che viene la domenica, in questa domenica 3 maggio, a segnalare anche il risultato parziale al Mapei Stadium, dove il Sassuolo è sempre avanti per 1-0 dopo un gol al quinto realizzato da Domenico Berardi. Ora siamo intorno al 20° di gioco. Con piacere abbiamo ascoltato la traccia dei Big Pose dal loro EP of Seagulls and Rats, fuori per Flamingo Records, la traccia Conspiracy Theory on TV. Tanta voglia adesso di girarsela verso zona Milano, andare in terra lombarda, alla località felice Paderno Dugnano, sede del Railroad di Paderno, appunto questo super bar dove si affida la crew di Irritated People per far crescere questo concertone, il terzo di quale vi stiamo parlando, dei The Floppy Pinkies, la band nipponica, il suo primo tour italico. Sabato appunto girerà nella zona di Milano a Paderno Dugnano il loro concerto, dove c'è un'atmosfera in apertura scelta proprio quei fuochi d'artificio, e voglio far proporre appunto delle tracce dei toscani Proton Pax, e a seguire anche dei Disturmisi, i vicentini, i veneti, nostri vicini di casa sicuramente. Ma prima partiamo con i Proton Pax, che hanno appena realizzato questo album che si intitola Vision from the Void per Man Basement Records e Striped Music, un super dischetto da cui ascoltiamo con vero piacere la traccia The Backrooms. Ora con Ducalic Rock ci sono i Proton Pax.

0: Oh raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Ribaltella!
4: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
1: Un super calendario, sicuramente la Ribaltella, a quale vale la pena di stroniare tutte le iniziative che ci interessano nel territorio veronese, andando a parlare dei Proton Pax, grandi organizzatori di concerti per quella che è la loro zona toscana, appena passato il Lobotomy Fest, super edizione con delle band esorbitanti nella categoria appunto di punk rock, quello che ci piace un sacco, come loro sono una super band, i grandi Proton Pax. E siamo in attesa del dischetto nuovo della band vicentina The Slurmis, da cui adesso in vista del loro concerto di sabato prossimo a Reiro di Paderno, insieme appunto dei Proton Pax e i Froppy Pinkies, i giapponesi, ascoltiamo una traccia dall'EP, ultimo rilasciato, Best Rapid Music e Apocalypse. Ascoltiamo la traccia Little Giant.

alle 15.33, orologio centralizzato Studio of the East per questa domenica 3 maggio. Temba e Kimamite qui non in Veneto, ma con tanta voglia di ringraziare anche i ragazzi che hanno dato una mano, completato con super spirito il bellissimo festival Fomento, cui con Banchetto Radio e Banchetto delle Scuderie Ducali Records abbiamo potuto partecipare. Grandi per tutti i dibattiti e anche gli eventi delle serate, un super team che veramente noi come radio, mi sento di poter dire, veramente ringraziamo e Gandhi per questo festivalone da loro messo in concreta attuazione, perché è un bel evento veramente che hanno messo alla realizzazione. Bravi ragazzi, bel Fomento 2026, mi è piaciuto un sacco. Siamo precisi ai punti, diciamo, del tavoliere, un po' così, della classifica. Per l'Avellino si onora il piazzamento di salvezza in Serie B, non si pensa ai playoff, dipende molto dai canarini del Modena. Da canarini si vede male, ma il Modena è l'ultima prossima partita dell'Avellino, in casa avrà il Modena. Ricordiamo, Avellino ancora ai playoff, ma si fanno molti conti anche per classifiche e partite che potrebbero far dipendere poi l'eventuale piazzamento nelle, appunto, prime 8 che disputerebbero i playoff della promozione in Serie A, indipendenti anche del risultato del lupo, quindi insomma si pensano anche vari ed eventuali. Comunque la Serie B conquistata sul campo è un ottimo risultato, grazie soprattutto all'avvento di un mister chiaro e di grande guida come Ballardini, il Ballardo Ballardini.

si pensa che ci sia aria di rifondazione a Foggia con la Serie D così acquisita purtroppo sul campo, qualcuno spera ripescaggi e andare a vedere, ma comunque non si sa come sarà poi l'avvento di una rosa tutta da rifondare per la prossima stagione a Foggia Notte Fonda calcisticamente purtroppo.

con un turno di Serie A che ci permette di seguire in maniera acuminata tutta la 35esima, andando a parlare già dal match che si è svolto nella giornata di ieri tra Atalanta e Genoa, terminato sullo 0-0, il match del spezzatino di questo tournament nell'ora di pranzo, terminato anch'esso sullo 0-0 tra Bologna e Genoa. Poi stiamo parlando e commentando un Sassuolo-Milan 1-0 per la formazione nero-verde che segue appunto da Mapei Stadium questo match contro il rossonero in gol al quinto di Domenico Berardi. Avanti poi a parlare che gli altri match di questa giornata riguardano la partita delle ore 18, la vecchia signora, la Juve, affronta il malcapitato Verona, sembra un po' così servita sul piatto d'argento per un over, come direbbe sempre il grande, super solido compiato dalla regia, grande TJ Hansen. E poi andiamo a vedere un po' che ci avremo questo match importante con Inter Parma, si vuole forse regalare là lo scudetto quasi sicuramente all'internazionale contro l'ex squadra del suo allenatore Christian Kivu, il Parma, appunto Inter Parma 20:45 questa sera per la 35esima di Serie A. Ci è venuta una gran voglia di saltare al volo sul tour di The Floppy Pinkies, trio nipponico Gagliardo, e ascoltare un'altra traccia del loro EP che ci porteranno la prossima settimana in ascolto dal vivo in Italia, Bet It, ed ascoltiamo ora quindi di The Floppy Pinkies, Uncomfortable Zone.

Grandi le Floppy Pinky ci fanno proprio volare con il loro sound, il trio nipponico che nella data di giovedì prossimo 7 maggio all'Arci dell'O concertone insieme agli Sweet Pants Party, la band di Calvino Miracoli, Kevin Aper, in questo caso da Innsbruck, Austria, a cantarcele con un super sound e un EP uscito dal titolo Fanno Bella Figura, che rinverdisce un po' la caratteristica dello stile italiano un po' Deutsch del Brennero, non alla Carlo Verdone, però con uno spirito appunto del grande Calvino. Ma la prossima canzone in realtà che andiamo a ascoltare dall'EP Fanno Bella Figura è composta dal mitico Jay, la conosciuto cantante degli Jagger Holly, super band che è stata da poco

Sweet Pan Party, che sound, il loro ce l'hanno un po' un'ironia, perché è difficile anche scherzare con ragazzi coetanei italiani, certo, per il mitico sound proposto dagli Sweet Pan Party qui dal mitico Jay dei Jagger Holly. Ricordiamolo, Sweet Pan Party in tour settimana prossima in Italia, ce n'è da parlare perché oltre alla data di giovedì al Dallo insieme appunto ai The Flow, più Pinky, Strillo Nipponico, venerdì saranno in concerto al Joshua Blues a Como con la Tigre, mentre sabato migrano in Svizzera al Safari Bar per il compleanno 40° di Dave Martens. Grandi Sweet Pan Party, andateli a sentire cominciando magari giovedì dal Dallo. E per noi invece voglia di volare nella data più lunga, anche per il viaggio un po' da compensare, per il concerto che vedrà i Floppy Pinkies venerdì 8 maggio, venerdì prossimo, al CSA Zapata, organizzato da quei grandissimi della Dash The Crew, un concerto insieme agli Idont da Roma, Lander da Brescia, e poi avremo Local Heroes, i Big Pose, quindi tanto sound, ma cominciamo con ordine dagli Idont romani, proud of V10 Records e tante altre mitiche label come l'Inconsapevole Records, tra l'altro super etichetta che li ha prodotti anche per una traccia che fa parte del loro super compilation Punk Rock Again Genocide, una grande e notevole causa di 66 band per questa compilation dell'Inconsapevole Records. Andatevela ad ascoltare, veramente a supportare. Proponiamo adesso gli Idont da una traccia che invece è appunto nel loro dischetto Halfway to Nowhere, ma è anche contenuta nella compilation Life in the Scuderia, compilation della Scuderia Ducali Record, che è in free download su Bandcamp, quindi proprio una cazzettibilla, ve lo propongo molto volentieri. Black Philip, ora la traccia degli Idont.

0: I Don't con Black Phillip in Plumus.
1: Passate!
0: Check, check, checking out per mettere le ultime, quelle belle, quelle cariche, Donna Cesarini, ultimi 10 minuti di Ducali Karaoke 351, la puntata.
2: Yo boy, siamo i DJ.
1: E sta qui! Il volume!
0: C'è da cercare il volume sicuramente per mettere sound ultimo, quello carico che ci piace un sacco, anche per parlare di quanto insomma sia importante la data della settimana prossima, l'8, in un contesto molto interessante, sicuramente vibrante, al CSA Zapata, organizzata dalla Dash The Crew, super data con gli Idont appena ascoltati, gli Sladder da Brescia, proprio super esposti, insomma, questo disco Arteries, una bomba, andatevelo ad ascoltare, merita veramente un sacco, e Local Heroes, Big Pose, Genova Punk Rock, con un EP pubblicato molto molto interessante, Ossigal Raz, anteprime in uscita, quindi molto da ascoltare. I grandi Big Pose li ascoltiamo adesso con la loro traccia Open Wounds, un vero piacere, su Radio Stacchio, Big Pose.

dall'EP of Seagull e Rat Open Wounds dei Big Pose, grande band genovese, che sarà il concerto venerdì prossimo, concertone allo Zapata. E adesso a parlare del concerto di Milano di settimana prossima, sabato, organizzato dalla grande super crew di Irritated People, Reiro di Paderno Dugnano, provincia di Milano, ma con tanta voglia di sound, carichi a mille. Con The Floppy Pinkies avremo i Prorum Pax toscani da un lignaggio incredibile, anche organizzatori del mitico festival Lobotomy, appena si è svolto la scorsa settimana. Grandi ragazzi dei Proton Pax, attivi in molte altre band, anche progetti, e insieme a loro i Vicentini Slurmis. Io ve li propongo adesso tutto d'un fiato, con prima i Proton Pax, la loro Paradox, e poi la scheggia proprio dolce dei Slurmis, la loro Gloom, ora con Ducalica Rock, Proton Pax e Slurmis.

Ducalic Shock! Ed è un Ducalic Shock verso i saluti, Ducalic Rock, puntata 351 degli Slurmis. Abbiamo ascoltato la traccia Gloom del loro EP Apocalypse e sappiamo che i ragazzi sono pronti presto fuori con un nuovo album full length con 10 tracce, quindi tanta attesa per gli Slurmis. Vediamoli sicuramente sabato prossimo a Rero da Paderno Dugnano, una data sulla strada con i The Floppy Pinkies, trio giapponese di cui vi abbiamo parlato in questo episodio con vero piacere, e con i grandi Proton Packs, i toscani veterani della scena punk rock, incredibili veramente. E adesso a parlare, come dire, anche un po' di appuntamenti, di aspettative per le prossime settimane. Diciamo che la prossima, con domenica 10, non andremo sicuramente in onda per un motivo importante, anche insomma così sindacabile un po', il concerto degli Screeching Weasel a Trezza sul Lada, insieme con l'apertura dei grandi Retarded e Deodorant dalla Finlandia. Poi la prossima settimana ancora probabilmente un appuntamento ancora più importante, quello del concerto, comunque della storia nuova da scrivere, degli Idol, della band romana, che grazie a Scuderie insieme vedremo in concerto in quel di Montreal per il Pusa Fest. Quindi tanta voglia di vivere questa avventura assieme a questi tre fantastici ragazzi. Avanti con Ducalic Rock, che verso i saluti, i titoli di coda, tira fuori una canzone dei grandi Floppy Pinkies che sembra un po' un incitamento alla conquista. Hey ho, Britain, li ascoltiamo, e con noi ci ascoltiamo e ci vediamo la prossima settimana. Ciao ragazzi, state sicuramente su Radio Stack con altra programmazione e noi ci prendiamo un po' little break e saremo sicuramente da voi tra qualche po' di tempo. State su Radio Eustachio.